C'era voi e federa se vuoi, se da ciucci pa vetro, la cresa deve visar. Ibici, ibici, ibici.